perché non mi arrivarono? Un gran saludo para toda la gente que tanto